Vive voi e fatelo fatto su se a Mrs. Nolone mi si faccio e fatina fatelo fatto fuori a Mariam Edi Perira a Mrs. Mato ma tanga tanga tin tu es anelli mo il nita e fatelo fatto l'avevo ave pas a Mrs. Nick Vendermaid au ave loli umba a Mrs. Balu Balu Malo

Olo e pese fole nei taina whapitoa tu lawa mo si o ta mamtua ia tangalo sa nasi tau si ia pāwhuti. A mo si o si o ia mō kohi mar whatua. Pese nei na whai whapui pōnga lau wangan. O nisi nito wha fōle la veli a o isi whatua whai pui. A o le si fōu haru whafa. Ah.

Talo fai, mana ia sinapese, ha. Suifonga leli mahewai, ia, e suifua maitonga. Charles Tatofi, malana peselena, ia ele tu una lava oe. Aile wina tu tato talo talonga, ia mantua tu e siakoala lea, ia ete faate ifo ili nita, ia, ha.

Yoe, Samoa, Talwin or Tatu Chemi, Tashina Pese Mataina, Matango Fear, Yelly to light my four ill Jamie. La e mai le tau sanga tasi le afe iwe se lau walu tasi I le lalo langi atua nau o te fo'i Samoa Fa mele fai a o ngā kusia kule ese I ai kusia koe le endless love ma le pezevo I le I Willie Nelson to all the girls I love before Sao tue ngā skusi ma kua misi a kua I ole a funga Na ole tūlaka ole soka I ole a maua tato tala I quarter finals ka fifi Manmalo Ferrani a Morocco e lua lele ai Spain Manmalo ya Belgium e lua I le tasi Norway fai a inga ya enelangi e tasi le lua Argentina tolu Manmalo ya Switzerland e tasi O au umalana e fale sapa u I le quarterfinal E mau umalato ta ise furu iwa miliona I le semifinals, Falani e leise ai, manu ma, fai inga ya Spain e lua. Talonga mata ina le asona nafi, ene langi e tasi fai inga ya Argentina e lua. E ono fai se siu suenga FBI America le aulia Argentina na matautia son. Iwa la to fai la furi. Iwa la furi mai le tunu o Argentina mantua fo isi la furi voile le mai Ivory Coast. Les ava pe mo wal ipola mo tu fa fo ia ia in fine ut fale tono america chelo of la fuline ia argentina ia na fine fai unga le telefenga I fu wa le o mai inicio au ilunga on o le fa fingon o le fa por kiki ah ile turanga la le ala fa ia ile so le su engol tu tolu male tu fa La talo e falani ma ene langi le asu valu rona wingo tai au. Aole si onga Champini. Ia la ta aloi ia Spain ma Argentina ile lima se furu miliona tala. Ia o te manat sa mo le tatu proclama le na. Mo oe le ne tai au. Ia manuia te le lava fufanga uma o le weekend. Ai mai se ia le alo tufo il sa pati pa ia. Se vai atu pe mo se avanua tai au ile tatu klopo. Ia a la falaunua tu lava ilunga fu o le tatu Facebook. Ia on loe le pe o se tatu klopo. Ne te mi yo va vai tatu. God bless. So ifu mai manuia.

Carissimi amici ascoltatori, ben sintonizzati al programma in lingua italiana sulla radio comunitaria di Brisbane 4B, sulle onde FM 98.1. Io sono Duilio, vi terrò compagnia per il prossimo tempo con tanta bella musica. Vi ricorderò, ovvero vi farò sapere che questo programma è registrato, quindi non potete, vero, contattarci, però quello che vogliamo darvi tanta bella musica, musica, musica soltanto oggi. Non parliamo, non diciamo niente, soltanto ricordatevi, vero, che state ascoltando la radio 4B FM 98.1. Programma in lingua italiana e tanta musica italiana.

Siete in compagnia di Duilio, vero, sulla radio comunitaria di Brisbane, programma italiano Radio 4B sulle onde FM 98.1. Continuiamo sempre con la nostra bella musica.

Siete in ascolto del programma in lingua italiana, però sulla radio comunitaria di Brisbane 4B, sulle onde FM 98.1.

se vuoi sostenere l'attività del gruppo italiano di Radio 4 e B, sostienici con il tuo contributo, diventa nostro socio o rinnova la tua iscrizione, abbiamo bisogno della tua partecipazione. La quota di iscrizione è di $15 per pensionati e studenti e di $25 per gli altri. Radio 4 e B, la voce comunitaria italiana di Brisbane.

profilo c'è, non mi dà pace. Ma il tuo amore è una candela che non fa più luce.

Sì, state ascoltando il programma in lingua italiana, cioè musica italiana, sulla radio comunitaria di Brisbane 4B sulle onde FM 98.1.